0: Manoj.
1: Cha, chajula.
2: Yakan one, must be where, no?
1: Kabola.
2: Yakan one, Magani.
0: No.